0: eccellenza. Vado!
1: Fa il tuo piacere.
0: E pieno il paniere, fa penitenza.
1: Fame non ho.
0: Oh, mi rincresce. Vadi quando esce chiuda.
1: Ma...
0: Boh.

0: e una donna gelosa. Un breve istante la rimando, eccomi!
1: Sono strego di pazzi di un albergo.
0: In questo paese il cibo è mio.
1: Grazie.
0: Presto.
1: Grazie.
0: Presto.

0: innamorato. Andiamo mi tardi, è cosa più prudente. Sì, qual è il vostro disegno?
1: Allora me ne fai uscire di stato, ostaggio di mia sorella.
0: La tanti?
1: Sì, ma scusa che le prendi a me.
0: Non indosserò quei panni.

andar fino ad otte mal sicuro. Temo nessuno. La cappella metti un orto ma chiuso, poi c'è

0: fiorendosi era la porta che ci era deserta. Addio.
1: Sentissi quel grido con le tappoce del giardino. Da qua e nel fondo, ma a mezzo della canna, un piccio varco guida ad un altro scuro.

0: celerato, Bonaparte!
1: Ma bene, fu!
0: Fu spegnato, sfracellato, e mio papo a lei se fu!
1: Scritto, dice,
2: ogni cola!
0: E verifica parola! Onde giunge la notizia?
1: Scritto, dice, la vittoria!
0: E questa sera, gran fiacolata, e via Nicola, palazzo Farnese! Ed una posita nuova cantata, con gloria tosca! E nelle chiese fini al Signor, guardi a testieri, non più clamor, fino a via!

0: Eccellenza, di gran giubilo. Apprestate dritte deum. Resta, nobile bomba, fruto ogni angolo, raccoglie ogni traccia.
1: Sta bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte, un prigionier di stato, fuggi pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui?
2: Misericordia!
0: Forse c'è ancora, dov'è la cappella degli attavanti?
2: Eccola! Attenta!

vuoto, vuoto! Chi ha detto chi fu? Si ritrovò nella cappella. Questo paniere tu lo conosci? Certo! Il cesto del Victor, ma non di meno, con tutte le che sai! Io

disse egli stesso, ond'io l'avea già verso, altri parlo. Libera me, Domine.

fare addossi, chissà dove sia, sbagli scattaio l'opera sua stregoneria.

0: respiri una carrozza, presto seguila dovunque vada, un visto provvedi.
1: Sta bene il convegno.
0: Palazzo Farnese.

0: Entri in buon punto. Oda la nuova, comanda la caccia.
1: Sant'Ignazio m'aiuta. Della signora seguimmo la traccia. Giunti non erano di lì, ma tra le frate perduta. E la ventrò. Ne si sola ben presto. Allo scalco lesto il muro del giardino coi miei cagni occhi.

0: C'era il pittore
1: Caradossi.
0: Ehi, sa dove la cosa sconte? Ogni suo gesto, ogni accento tradia tal beffarda ironia, ch'io lo trassi in arresto.
1: Meno male,

0: subito fedele
1: al fatto. Chi m'accusa? I nostri piri van frugar la villa.
0: Segno

0: figlio, dite, dove dunque Angelo?
1: Non lo so!
0: Ancora l'ultima volta, dov'è?
1: Non lo so!

me ogni Ferrari attenta, lo saggio di scoperta, e sconfitta come dove, alla regna tartaruga.

0: Eccellenza, l'angelo che al nostro giungere s'uccise.
1: E ben lo sapenda, morte le pure.

0: e simular, non posso fa grazia aperta. Bisogna che tutti abbian per morto il cavalier, quest'uomo fido provvederà.
1: Sì, ma sicuro!
0: L'ordine ch'io li darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!

paradossi. A voi. Vi resta un'ora. Un sacerdote i vostri cenni attende.

0: and Chow. You've been listening to Chow, and we're your hosts, Joey Nigro and Jim Battaglia.
1: Prego, e tanti grazie per vostra diligenza per sentire il nostro programma. Ciao, tutti cosi italiani e americani. Buonasera, ne vediamo in settimana prossima. Tanti grazie.
2: Ciao.